Rappaia di munti di mo e su. La si motte la cone una cosa la plita. Non può bisogno quantità di lo putain sa di fait.